Mapani dani pa mapani dani sani dani pa mapani dani sare sani sani dani pa mapaga mama de sani sa ni dani pa mapani dani sa.